It's not the anger, it's your loneliness, it's not the rage.

0: martedì
1: è martedì grasso.
0: Dalle 17 alle 19
2: solo in streaming, perché non c'è podcast che tenga.
3: Questo stacchetto è solo a scopo illustrativo. L'entusiasmo e l'euforia delle voci stacchiane potrebbero...

sight.

0: Dio che è. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

Vieni. Vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

La città piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti.

Bene, questa canzone, questo brano che abbiamo ascoltato era la sigla di questa trasmissione che è iniziata ora, dalle ore 20 circa, durerà fino alle ore 21:30 e siamo in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Ricordo che anche oggi, appunto, in diretta 4 giugno 2026 e ricordo che anche la trasmissione venne condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Ora andiamo all'ascolto di questa band è completamente al femminile che è esistita nei primi anni 2000, anzi proprio ha esordito alla fine degli anni 90, fino appunto agli inizi degli anni 2000, tra cui appunto andiamo ad ascoltarci questo loro ultimo album di questa band statunitense esattamente da Portland nell'Oregon. Erano le Arum Scarum, le abbiamo passate più volte in questo programma e comunque ci ascoltiamo alcuni brani dall'album The Last Light, Arum Scarum.

Sì, interrompiamo un momento le Arumscarum appunto per presentare un po', diciamo, la scaletta di stasera. Un saluto a tutte e a tutti. E allora, come annunciato un po' nelle due precedenti appuntamenti, oggi continueremo a parlare di rivolte contadine e anche di diciamo di rivolte contadine storiche, quindi la guerra dei contadini del 1525 in Germania e questa concezione, diciamo, della lotta per la libertà terrestre e non per una libertà di tipo e comunitaria, diciamo, e quindi non che si opponeva al concetto stesso della proprietà privata, a differenza di altri momenti, insomma, come quello altre rivoluzioni come quella francese, ad esempio. E parleremo anche appunto del qui e ora, quindi della lotta contro vecchi e nuovi OGM e contro l'agroindustria. E questo perché per presentare un'iniziativa che ci sarà qui a Udine sabato mattina. Quindi sabato 6 giugno dalle ore 10 al Parco di Cemento, sì, Parco Ardito d'Esio, detto Parco di Cemento, nei pressi di un mercato contadino, appunto, organizzato da Campagna Amica, e poi, insomma, entriamo un po' in merito. Però oltre a parlare di queste, quindi di impostare un po' gli interventi di oggi su questo filone di argomenti, e passeremo anche per le galere. Allora, passeremo per le galere perché ci sarà un contributo registrato per cause di forza maggiore su Daniela Clette, compagna della RAF, che è stata arrestata nel 2024 a Berlino dopo circa 30 anni di latitanza, che, insomma, ha rilasciato dal carcere dove si trova delle dichiarazioni. Comunque poi dopo entreremo più in merito. Io, per iniziare, prima di lasciare ancora un po' di

richiesta da parte di altri detenuti in occasione appunto di questa salita sul tetto di questo detenuto, e quindi si è mosso qualcosa. E inoltre volevo ricordare che il 25 di maggio al Coroneo, il carcere di Trieste, c'è stato un morto, un uomo che è stato trovato morto nella sua cella, così dicono le fonti ufficiali. Sappiamo anche che un prete che aveva chiesto di vederlo non è stato concesso di vedere il corpo prima dell'autopsia. E però appunto tra domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno 40 detenuti del Coroneo hanno messo in scena una protesta abbastanza forte, e appunto con delle richieste, spazi più ampi nella zona del passeggio e risposte chiare per possibilità di colloquio con assistenti sociali ed educatori. E ecco, è importante insomma sostenere tutti questi momenti di protesta e di rivolta, e anche considerando la situazione sempre più difficile, no, dei prigionieri dopo l'approvazione del pacchetto sicurezza. Ricordiamo insomma questi nuovi reati di rivolta carceraria che appunto colpiscono sia i prigionieri delle carceri penali sia quelli dei centri per il rimpatrio. E niente, quindi è bene insomma non dimenticarsi che comunque queste persone che si vedono private della libertà e che vivono in condizioni veramente devastanti comunque non si piegano.

Allora, la guerra dei contadini del 1525. Affrontiamo questo argomento grazie a un articolo che è uscito sul numero 80, l'ultimo numero di Nunatak, rivista di storia, cultura e lotte della montagna, che è articolo che si intitola Libertà, uguaglianza, comunanze, un ritorno sulla guerra dei contadini del 1525 di Aurélien Berlin. Allora, ci dice l'autore, 500 anni fa ebbe luogo la più potente rivolta popolare che scosse l'Europa prima del 1789, cioè la guerra dei contadini tedeschi. Questo tentativo di rovesciare l'ordine feudale ebbe inizio nell'odierno sud-ovest della Germania, all'epoca parte del Sacro Romano Impero, ma si diffuse ben oltre, estendendosi poi ai territori svizzeri, austriaci, italiani e francesi. Non si trattò di una vera e propria guerra, ma di una serie di rivolte regionali, la prima delle quali iniziò nel 1524 e l'ultima venne repressa nel 1526, causando in totale circa 100.000 morti. I contadini erano la base sociale di questo movimento rivoluzionario, ma adesso si unirono anche altri strati sociali, i minatori, i poveri e gli artigiani delle città. Motivo per cui oggi si parla piuttosto di una rivoluzione dell'uomo comune. Questo movimento si inserì sulla scia della riforma iniziata intorno al 1517 e fu strettamente collegato a essa. La messa in discussione da parte di Lutero della Chiesa istituzionalizzata e della sua autorità suprema, il Papa, aprì le porte alla contestazione della società feudale che la religione cattolica contribuiva a legittimare, di cui era una delle componenti essenziali, con il suo ricco clero proprietario, insieme ai signori, di numerosi.

tenute e lavorate da una popolazione contadina soggetta alla servitù della gleba. E allora la scia, cioè la riforma di Lutero, in realtà riaprì le porte alla contestazione, perché la guerra dei contadini fu preceduta da una lunga serie di rivolte, in particolare dal movimento del Bund Schuh, letteralmente il movimento della scarpa a legacci, appunto, che si riferisce alle calzature indossate dalla gente povera in contrapposizione agli stivali dei nobili. Queste rivolte si svolsero nel sud-ovest della Germania, e la prima di queste rivolte risale al 1493, e poi, diciamo, queste rivolte confluiscono nella guerra dei contadini. Considerato il ruolo centrale che la Chiesa aveva nell'ordine sociale, queste insurrezioni hanno spesso assunto la forma di movimenti ereticali. Ma se i contadini, nella loro ricerca di emancipazione, poterono appoggiarsi su Lutero, sulla sua critica agli abusi della Chiesa e sulle sue riflessioni sulla libertà sul cristiano del 1520, l'istigatore della riforma, Lutero, alla fine si schiererà dalla parte dell'ordine, arrivando a esortare i signori a schiacciare nel sangue i contadini riunitisi in bande di briganti e assassini. Il più noto tra i pensatori religiosi che presero parte alla guerra dei contadini è Thomas Münzer, inizialmente sostenitore di Lutero, poi però questo predicatore si oppose rapidamente a lui per radicalizzare la riforma in senso sociale e politico. Il suo nome è associato al rinnovamento dell'antica formula Omnia sunt communia, tutto e di tutti, liberata dalle restrizioni che l'avevano accompagnata in passato. Spesso presentato come un precursore del comunismo moderno, Münzer è arrivato a incarnare la stessa guerra dei contadini, sebbene ne sia stato solo uno dei principali teorici e promotori. E ci dice Aurelien Berlin: se mi sembra importante ricordare l'esistenza di questo movimento in occasione del suo 500° anniversario, non è solo per onorare la memoria dei vinti della storia. Questa rivolta ha avuto la particolarità, rispetto ad altre jacquerie, di formulare esplicitamente rivendicazioni di libertà, come nelle rivoluzioni americane e francese del XVIII secolo. Esse però testimoniano una concezione originale della libertà, diversa da quella che si è imposta nella nostra cultura a partire da quelle rivoluzioni fondatrici. Ricordarla non è privo di interesse oggi, in un momento in cui il disastro socio-ecologico invita a ripensare il grande racconto della libertà moderna, quel romanzo occidentale, così come si parla di romanzo nazionale, che presenta la modernità a partire dall'illuminismo sotto l'unica luce dell'emancipazione. E quindi nel 1525, e cioè 250 anni prima della Rivoluzione francese, i contadini già reclamavano libertà e uguaglianza. Ma le loro rivendicazioni evidenziano una concezione della libertà basata sulle comunanze e sulla sussistenza, ben diversa da quella difesa nelle dichiarazioni dei diritti del XVIII secolo, con la loro sacralizzazione della proprietà. È proprio questa concezione terrestre della libertà che oggi si ricollega, è proprio a questa concezione terrestre della libertà che oggi si ricollega l'aspirazione ecologista all'autonomia materiale e politica, opponendosi alla concezione della libertà che sta al cuore degli approcci liberali, neoliberali e libertari, la libertà individuale fondata sulla proprietà privata e sul suo accumulo senza fine. Per libertari si intende praticamente il movimento degli industriali, diciamo, libertari, cioè quelli che non vogliono avere nessun tipo di vincolo nell'espansione e nello sfruttamento economico. Allora, nel 1525 gli insorti espressero le loro rimostranze in varie forme, tra cui tutta una serie di elenchi di rivendicazioni, e ci sono questi 12 articoli dei contadini, una specie di piattaforma, e che non sono, questi articoli non sono concentrati su richieste solamente locali, ma si caratterizzano per un alto grado di generalità. E allora vediamo un po', dunque vediamo il contenuto di questi 12 articoli. Articolo 1: il Vangelo deve essere predicato secondo verità e non secondo gli interessi di preti e signori. 2: non pagheremo più le decime, né grandi né piccole. 3: l'interesse sui terreni sarà ridotto al 5%. 4: tutte le acque devono essere libere. 5: boschi e foreste torneranno alla comunità. 6: la selvaggina sarà libera.
7. Non ci saranno più servi. 8. Eleggeremo noi stessi le nostre autorità, prenderemo come sovrano chi ci parrà opportuno. 9. Saremo giudicati da nostri pari. 10. I nostri balivi saranno eletti e destituiti da noi. 11. Non pagheremo più la tassa mortuaria. 12. Tutte le terre comuni di cui i signori si sono appropriati torneranno alla comunità. Allora, i 12 articoli ricordano, ci ricorda l'autore, la dichiarazione del 1789 e sono spesso presentati insieme alla Magna Carta del 1215 come suoi precursori. E dice: nella misura in cui ciascuno degli articoli rivendica l'abolizione di un aspetto del dominio feudale, si esprimono tutti l'esigenza di libertà, ma è l'articolo 7 a formularlo con il massimo grado di generalità. Non ci saranno più servi. Abolire la servitù della gleba equivale a istituire il principio della pari libertà personale di tutti. Bon, e poi ci sono queste rivendicazioni dei contadini per tutti i diritti di caccia e di pesca monopolizzati dai nobili, pretendono la riappropriazione delle foreste e delle terre accaparrate dai potenti. Segno del radicamento storico nella riforma, il primo articolo esige la neutralità nell'interpretazione della Bibbia e quindi appunto un'interpretazione dei testi sacri senza intermediari. Sorvolando poi sul dettaglio di tutti gli articoli, sono i 4 articoli non ancora menzionati a manifestare tutta l'originalità della concezione di libertà sostenuta dagli insorti. Affermare che la selvaggina e le acque sono libere è una sorta di ellissi, non è la selvaggina essere libera, ma gli esseri umani che possono cacciarla liberamente, il che presuppone che sia libero accesso. Se qui si tratta di rivendicare per tutti i diritti di caccia e di pesca monopolizzati dai nobili, fine dei privilegi, la stessa idea di una riappropriazione delle risorse accaparrate dai potenti è al centro degli articoli 5 e 12, questa volta in riferimento alle foreste e alle terre. Il contesto storico, diciamo, di questi articoli è il processo di privatizzazione dei beni comuni, l'enclosure, di cui Marx ha dimostrato il ruolo cruciale nella genesi del capitalismo moderno, appunto basato sulla separazione radicale dei lavoratori dai mezzi di produzione e di sussistenza. Ecco, questa questione, insomma, della separazione radicale dei lavoratori dai mezzi di produzione e di sussistenza, e parliamo dei lavoratori della terra, vedremo dopo che si ripresenta anche oggi, anzi si presenta in maniera sempre più estrema, appunto a causa di questa tecnologizzazione dell'agricoltura, della digitalizzazione ed insomma di una spinta sulla separazione, diciamo, della produzione agricola dall'aspetto umano. E ecco, quindi insomma anche da questo punto di vista il ricordo, diciamo, il riferimento a questa rivolta dei contadini è importante. Allora, ci dice ancora l'autore dell'articolo: i 12 articoli sono l'espressione di un mondo rurale agrario in cui gli esseri umani vivevano in stretta collaborazione con gli animali e l'ambiente naturale, e in cui le incognite climatiche rivestivano un'importanza che le generazioni moderne hanno spesso dimenticato. Il legame tra lavoro, raccolto, cibo e sopravvivenza era per loro evidente. La sussistenza di ciascuno non dipendeva da potenti imprese e da processi industriali tanto complessi quanto misteriosi. Da qui deriva un approccio materialista alla libertà, nel senso di un materialismo della sussistenza profondamente radicato nel rapporto con la terra, il territorio e la comunità di coloro che lo abitano. L'uguaglianza non è solo formale, è materiale, nel senso di un accesso equo alle risorse. Questo è il presupposto dell'autonomia materiale, intesa come capacità di provvedere alla necessità della vita e quindi della libertà.
altrimenti ci si ritrova in una situazione di dipendenza materiale che prima o poi spinge chi vi è costretto a mettersi al servizio dei potenti che controllano tali risorse. Indissociabile dalla consapevolezza che l'accaparramento delle risorse è una leva del dominio sociale, questo approccio alla libertà è sia collettivo che comunalista, nel senso che la condivisione delle risorse comuni ne è la condizione. È la capacità di provvedere alle necessità della vita ciò che consente di esercitare la propria libertà collettivamente, senza dipendere materialmente da una struttura sociale gerarchica.

Ecco, è dalla Germania del 1525, la rivolta dei contadini per una libertà terrestre e per appunto l'abolizione della proprietà privata e per mettere tutto in comune, arriviamo all'oggi. Volevo leggervi alcune parti di un'intervista a un contadino dell'Ille-et-Vilaine, si chiama Stéphane Gallaise, lavora in un'azienda agricola di 25 ettari dedicata alla produzione di latte e formaggi, fa parte anche della Confédération Paysanne. In questa intervista che ho letto da rivista contadina, Terra, Cibo, Ecologia, numero 6, racconta un po' che cosa, beh, un po' del suo lavoro e anche che cosa significa per lui il termine agritech. E appunto, cominciamo da questi spunti interessanti di questo contadino allevatore per poi così presentarvi in maniera un po' più approfondita il presidio che ci sarà sabato 6 giugno qua a Udine. Allora, gli intervistatori chiedono a Stéphane Gallaise: innanzitutto, cosa significa per lei il termine agritech? Per me, agritech è la combinazione tra agricoltura e tecnologia. L'agritech o agricoltura di precisione, altro termine che sta prendendo piede attualmente, è la robotica, il digitale, tutte le trasformazioni genetiche. Noi della Confédération Paysanne, invece, portiamo avanti dagli anni 90 un progetto politico che è l'agricoltura contadina. E in questo progetto politico c'è la volontà di autonomia delle aziende agricole, ovvero autonomia decisionale e autonomia tecnica. Questo progetto politico ci sembra incompatibile con l'approccio tecnologico. Da tempo assistiamo a una sovrameccanizzazione delle aziende agricole che porta a una dipendenza, direi quasi a una fedeltà, a un ecosistema agromeccanico, agroindustriale che non auspichiamo. Non rifiutiamo la tecnologia per principio, ma deve essere questa tecnologia al servizio dei contadini e delle contadine e più in generale al servizio di un progetto di società che miri alla sovranità alimentare. Quando parliamo, vediamo cosa intende appunto per utilizzo della tecnologia, quando parliamo di autonomia tecnica intendiamo la capacità di riparare, mantenere e gestire le nostre macchine. Questo sapere esiste e potrebbe essere minacciato dall'arrivo di macchine ultramoderne e potentissime. L'agritech, quindi, è molto lontana dal sapere contadino, così come lo conosciamo. Concretamente, con l'avvento della robotizzazione, in particolare negli allevamenti lattiero-caseari, assistiamo a questa perdita di autonomia. La vediamo perché abbiamo meno controllo sugli strumenti. Si tratta di strumenti complessi, talvolta brevettati e di proprietà di alcune aziende alle quali non potremo mai accedere. Vabbè, poi questo Stéphane Gallaise si racconta un po' di questi robot per la mungitura, queste robe mostruose, e dice che insomma questa tecnologia modifica il rapporto che c'è tra l'animale umano e l'animale bovino. E poi vabbè, dice che in realtà, anche se questa ipertecnologizzazione viene spacciata per una facilitazione, diciamo, un alleggerimento del carico di lavoro, in realtà questo non è vero che sia così. E poi dice, allora, un'altra domanda è: un altro vantaggio sottolineato dai promotori dell'agritech è una migliore gestione delle erbe infestanti. In realtà, la risposta, in realtà, cosa crea un vero problema legato alle erbe infestanti o più in generale alla questione sanitaria è l'intensificazione dell'agricoltura, l'intensificazione della produzione, cioè si vuole produrre molto su poche superfici o su grandi superfici, ma con pochi esseri umani. Stiamo assistendo a una vera e propria concentrazione dell'agricoltura e questo crea inevitabilmente problemi di gestione. Quindi si cerca di trovare soluzioni a questi problemi attraverso la tecnologia, ma in realtà il problema non è questo. Il problema è il sistema di concentrazione e intensificazione.
È evidente che in un sistema più estensivo, più contadino, più agroecologico, si riescono a gestire questi problemi al di fuori dell'ambito tecnologico, perché si riesce a reinserire la componente umana. In questo contesto, concretamente, la tecnologia è una falsa soluzione a un problema di fondo, un problema sistemico. Faccio sempre l'esempio delle carote. Si tratta di una coltura complessa perché è molto difficile da gestire a livello di competizione con le erbe infestanti. Ma nella mia azienda agricola coltivo 30 metri di carote in un sistema diversificato, quindi posso diserbare man mano, dedicandovi alla fine solo 2 ore. Quindi in un sistema di questo tipo non è un problema, ma se hai 30 ettari di carote in monocultura hai un vero problema di gestione delle erbe infestanti. Quindi o assumi un esercito di persone per un lavoro di bassa qualità, perché è un lavoro monotono e faticoso, spesso mal pagato, e purtroppo sappiamo anche quello che succede nelle campagne, oppure ricorri alla tecnologia. Il progetto politico è quello di insediare 1 milione di contadini e anche di adottare questo approccio allo sforzo lavorativo, di ripensare il lavoro in un sistema che è sicuramente più complesso, ma anche più umano. La priorità è insediare i contadini e far sì che siano pagati correttamente in base al prezzo della loro produzione, ovvero un prezzo che copra i costi di produzione, il reddito e la protezione sociale. Ecco, e poi insomma, vabbè, l'intervista è molto lunga, poi magari daremo i riferimenti e sì, potete reperirla insomma questa intervista completamente, ma volevo ancora dirvi una cosa. Lui ci parla del discorso della produttività, no? Cioè questo perché appunto gli intervistatori gli dicono: ma la tecnologia, i sostenitori della tecnologia dicono che consente di migliorare la produttività, e quindi gli chiedono: ma la tecnologia che consente di migliorare la produttività non permette anche di aumentare il reddito degli agricoltori e di ridurre i prezzi per i consumatori? E questo coltivatore allevatore risponde: e a chi giova l'aumento della produttività? Bisogna guardare da vicino cosa sia un prezzo. Nel prezzo di una carota, per esempio, la parte relativa alle materie prime agricole non è quella essenziale. Il resto è legato alla trasformazione e alla distribuzione. Alla Confederation Paysanne riteniamo che l'aumento della produttività e la diminuzione dei costi di produzione non garantiscano in alcun modo una migliore distribuzione del valore. In realtà, la questione del prezzo pagato dal consumatore deriva anche dalla distribuzione del valore tra distributori e trasformatori. E nulla garantisce che questi ultimi siano disposti a condividere tale valore. Quindi praticamente smonta anche il discorso della produttività, cioè dell'utilità di una maggiore produttività. E poi ci dice, rispetto alla tecnologia, quindi vi opponete a qualsiasi forma di tecnologia? E ci risponde: nel progetto politico della Confederation Paysanne c'è la volontà di controllare i propri mezzi di produzione, di riappropriarsene e quindi di essere gli artefici di questi strumenti. In sostanza, che gli strumenti siano davvero utili ai contadini e che siano pensati da loro. Quindi sì, ci avviciniamo al progetto portato avanti dall'Atelier Paysanne, che è un vero e proprio progetto politico di società e una vera riflessione sulla meccanizzazione. Immagino sempre come sarebbe potuta essere la cartografia dell'agricoltura oggi se fossimo stati in grado di limitare la potenza dei trattori a 60 cavalli. Solo facendo questo esercizio mentale ci si rende subito conto che avremmo potuto mantenere un paesaggio completamente diverso, una dimensione delle aziende agricole completamente diversa, produzioni completamente diverse. Il controllo degli attrezzi è anche lo scopo dell'agricoltura. E questa è una scelta collettiva che deve essere fatta anche e soprattutto dai contadini e dalle contadine. La tecnica deve essere associata a una vera riflessione sul significato del lavoro e sulla sua difficoltà. Dietro la meccanizzazione
c'è stata una manipolazione praticamente, è stata loro fatta intravedere una promessa di emancipazione, in particolare sociale. La meccanizzazione era sinonimo di modernità. In ogni caso è questa l'associazione che è stata fatta, che è stata promossa. Era anche necessario allontanare gli uomini dagli animali. È evidente che nelle aziende agricole, in particolare in Bretagna, si è progressivamente allontanato l'uomo, il suo luogo di abitazione, dai luoghi di abitazione degli animali. E questo allontanamento è una vera causa di sofferenza. E qui ci dice delle cose interessanti sugli allevatori, che magari delle cose inconsuete, nel senso che siamo abituati, a ragione, a considerare gli allevamenti come dei lager, perché questo sono, insomma. Questo agricoltore, e quindi dei luoghi di sfruttamento, cioè di sfruttamento indiscriminato e di soggiogamento degli animali non umani per gli interessi degli animali umani, diciamo, ma in una prospettiva però di sussistenza, di autosostentamento, e in una prospettiva non del tutto orientata al mercato e, insomma, e di autodeterminazione, quindi sia dell'agricoltura che dell'allevamento, appunto questo agricoltore, contadino e allevatore francese ci dice: quando si è allevatori si è motivati anche dal desiderio di intimità o vicinanza con gli esseri viventi. E al contrario, proprio questo legame, cioè questo desiderio di intimità e vicinanza con gli esseri viventi, impedisce quel rapporto estrattivista con la vita che è diventata l'agricoltura. È molto complicato creare intimità con i propri animali e allo stesso tempo sfruttarli in modo eccessivo. Concretamente, tutte le persone che cercano di ricreare sistemi agroecologici in cui hanno una migliore comprensione e conoscenza del mondo vivente si allontanano gradualmente dallo sfruttamento industriale. Riportare l'affettività, la sensibilità nel legame che possiamo avere nel nostro mestiere di contadini ti allontana inevitabilmente da quel rapporto estrattivo e di sfruttamento che conosciamo nel settore agroindustriale. C'è quindi una reificazione degli esseri viventi nel contesto industriale, al contrario c'è una risensibilizzazione del legame nel settore agroecologico contadino.

Stiamo ascoltando in sottofondo questa band inglese che è esistita per 3 anni, circa 4 nei primi anni 90, e questa è una loro uscita discografica avvenuta appunto nel 94. Comunque, al di là di quello, loro sono gli Health Hazard.

Sì, siamo sempre su Zardins Magnetics, appunto trasmissione autogestita da parte dell'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli e di Trieste. E trasmettiamo in diretta assoluta, come è stato detto prima dalla regia, da Radio Onde Furlane a Udine che ci ospita. E allora il tempo vola e in effetti. Per non, cioè per riuscire insomma a mandare in onda in maniera integrale come si deve il contributo su Daniela Clette, e adesso stringo un po'. Arriviamo all'iniziativa di questo sabato 6 giugno. Allora, si è deciso di fare questo presidio, come dicevo prima, nei pressi di un mercato contadino, appunto al parco di cemento di Udine. Un po' appunto perché lì c'è la presenza di contadini, anche di piccoli produttori, diciamo, che magari aderiscono alle confederazioni di settore, ma perché sono costretti per questioni di burocratiche, diciamo, di sopravvivenza. E quindi ci sono agricoltori che possono avere una certa sensibilità per la questione contadina, appunto, di liberazione contadina, e poi c'è anche tutta una serie di consumatori, chiamiamoli, cioè di persone che preferiscono andare in questi mercati, diciamo, a chilometro zero, piuttosto che andare nella grande distribuzione. E quindi per questo abbiamo scelto di fare lì. È una cosa senza, cioè non offre, diciamo, cioè è un momento di sensibilizzazione e di una specie di appello a non gettare la spugna, insomma, non arrendersi e a tutto quello che sta avanzando. Allora, perché proprio ora? Perché il 17 giugno il Parlamento europeo, appunto, voterà un nuovo regolamento riguardante le piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati. E si tratta appunto di queste New Genomic Technique, nuove tecniche genomiche, che in Italia si chiamano tecniche di evoluzione assistita, TEA, perché in maniera ipocrita è stato così tirato fuori questo nome più leggero. Allora, questo regolamento prevede una completa deregolamentazione delle cosiddette piante appunto ottenute attraverso le nuove tecniche genomiche. Quindi salta praticamente. Salta la procedura di autorizzazione, salta la valutazione dei rischi che finora è prevista, salta l'etichettatura e la tracciabilità e l'etichettatura sul prodotto finale. E quindi praticamente il principio di precauzione viene violato completamente. Inoltre, se questa c'è la questione, insomma, dei brevetti delle multinazionali che vogliono appropriarsi di tutta la filiera delle sementi, quindi c'è questo rischio, insomma, di totale asservimento e di alienazione, diciamo, della terra, dell'agricoltura, da chi la ama e la coltiva. E questo controllo totale sul cibo per quanto riguarda i consumatori. Allora, mi fermo qua perché non c'è tempo di approfondire di più. Invito chi è sensibile a queste questioni, insomma, interessato a queste questioni ed è in zona Udine, a partecipare al presidio, perché oltre al volantinaggio ci saranno anche interventi, insomma, di approfondimento su queste questioni qua. E introduco un attimo, prima di lasciare lo spazio al contributo audio, dicevamo di Daniela Clette. C'è un aggiornamento. Allora, Daniela Clette, compagna della RAF, è rimasta, come dicevo prima, 30 anni circa in clandestinità, e poi è stata arrestata praticamente alla fine del febbraio 2024 a Berlino. Da quel momento è stata portata nel carcere di Vechta, nella Bassa Sassonia, uno dei più grandi carceri femminili della Germania, dove ha vissuto in una situazione di isolamento totale per un po' di mesi, 24 ore su 24 video monitorata, senza poter vedere la luce del sole dalle sbarre,
a causa di una visiera di metallo, isolamento anche all'aria, nessun contatto con le altre donne. Ci sono state varie proteste da parte dei solidali e quindi le condizioni sono un po' migliorate. C'è stato un processo in maggio, questo maggio del 26, e Daniela è stata condannata a 13 anni dal tribunale distrettuale di Verdun per 8 azioni di raccolta denaro. Ci sarà un ulteriore processo per 2 azioni della RAF nel 1991 e nel 1993. A causa di questo secondo processo, a metà giugno la compagna verrà trasferita dal carcere di Vecta al carcere di Francoforte sul Meno. Per questa ragione il 2 giugno c'è stato un presidio di saluto di fronte al carcere femminile di Vecta. Questo per darvi un quadro, insomma, degli aggiornamenti più attuali. E intanto buon ascolto.

Ulrike, tu sei diversa dalla foto segnaletica, una figlia di schiavi, tu stessa una schiava. Come puoi essere capace di sparare al tuo oppressore? Non lasciarti sedurre da chi non vuole essere più schiavo, non puoi proteggerlo. Voglio che resti una schiava, come me. Io e te abbiamo visto come i padroni hanno sgominato la rivolta degli schiavi prima ancora che cominciasse. Oh piccola, tu hai meritato qualcosa di meglio. Pensa a cosa saresti potuta diventare. Di sicuro saresti diventata una sorvegliante carceraria. Non vedi quanto è forte il potere? Tutti gli schiavi gli ubbidiscono. Persino coloro che si sono rivoltati e hanno vinto metteranno

rivoltati, hanno vinto, metteranno ai piedi del potere la loro vittoria affinché possano essere ancora schiavi. Gli schiavi odiano chi vuole essere libero. Non dovrebbero nemmeno aiutarti, in modo che tu capisca, una volta per tutte, che la tua ribellione non ha senso. Il tuo coraggio è spietato, poiché ci costringe a svelare la nostra vigliaccheria. Se preferisci morire piuttosto che essere per sempre una schiava, allora non hai comunque il diritto di toglierci la quiete. Per l'intervento della puntata di Zardins Magnetics di questa sera, abbiamo pensato di diffondere qualche considerazione a partire dalla dichiarazione in aula al Tribunale di Verden, che Daniela Clette ha pronunciato il 12 maggio scorso, che è stata tradotta anche in italiano ed è rintracciabile con il titolo Non il profitto, il denaro, il potere, non l'avere, ma l'essere e insieme. L'essere insieme. Invece per partire così, per questa specie di così, intervento da remoto, ho scelto le parole di Ulrike Meinhof, della militante rivoluzionaria della RAF, che scriveva questa specie di risposta a una lettera congegnata dal suo ex marito e dalla sua, diciamo così, da una persona con cui lei era cresciuta, che era Renate Rimek, un'amica di sua madre, insomma, che l'aveva cresciuta da piccola, che appunto aveva scritto una lettera di suppliche nell'epoca in cui Ulrike era ancora latitante, ed è che era stata pubblicata questa lettera, appunto, che cercava di convincere Ulrike Meinhof a arrendersi, a consegnarsi alle autorità. E così appunto invece la Meinhof aveva fatto ritrovare, insomma, in una busta di plastica, questo documento, insomma, dal titolo Una madre di schiavi supplica la figlia, e che appunto mette così con le spalle al muro quella specie così di tutta quella serie di ben pensanti che facevano sempre appello al buon senso, anche al pensare per sé, a non andare a mettersi nei guai, a pensare alla propria carriera, andare avanti, tapparsi gli occhi, insomma, mettersi i paraocchi di fronte a tutte le ingiustizie e pensare alla propria vita, insomma, a quello che si riduce, insomma, alla vita personale e perché ci sembra, ecco, che questa difesa, questa memoria che è stata pubblicata di Daniela Clette, che è sotto processo appunto per fatti non direttamente riconducibili all'esperienza della RAF, si tratta di una serie di espropri ai danni di banche, in sostanza, portavalori nel merito, compiuti alla fine degli anni 90. Poi Daniela Clette è stata, no, poi,
dall'inizio degli anni 90 fino al 2024, Daniela Clette è vissuta in clandestinità, si è data insomma per latitante e ha voluto insomma in questa memoria in tribunale, ha voluto rivendicare questa scelta e anche, diciamo, esporne le motivazioni e riportando quello che è, insomma, una rivendicazione, rivendicando la propria scelta, riportando le responsabilità delle ingiustizie collettive a quelli che sono i nomi e i cognomi, insomma, le autorità, gli apparati, le persone appunto che fanno funzionare, che non sono ingranaggi, che hanno delle precise responsabilità alla miseria, insomma, al clima di terrore, lo sviluppo delle condizioni per arrivare alla terza guerra mondiale, eccetera, eccetera. Dunque, Daniela Clette parte dalla propria esperienza personale, proprio da ragazza, quello che era la vita per una ragazzina, insomma, per un adolescente, ma anche più giovane, insomma. Daniela Clette ha un po' meno di 70 anni, e quella che era la vita negli anni 60 nella Germania Ovest.

Comunque, dicevamo di questa, di questo intervento di Daniela Klett, compagna rivoluzionaria tedesca, sotto processo in Germania, in Bassa Sassonia, in questi giorni. Insomma, tra l'altro c'è stata una prima sentenza a 16 anni. Dicevamo questa difesa personale, sì, questa autodifesa che è stata pronunciata in tribunale, parte dalle prime passi, insomma, come ragazza che appunto familiarizzava, aveva amicizie con pari età, figli di emigrati, in quell'epoca appunto in Germania c'erano anche tantissimi, eccetera, c'era una forte immigrazione interna, diciamo, europea, tra virgolette, e per questo era anche in qualche maniera considerata strana, perché appunto si rese ben presto conto che a scuola quello che succedeva a scuola era la negazione della vita fuori dalla scuola, ovvero la sua migliore amica in classe, fuori dalla scuola, in classe diventava la sua così, avversaria, perché le cose erano impostate fin dall'inizio per fare, insomma, su un principio di concorrenza, per fare in modo che ognuno cercasse di essere il migliore dell'altro, no? Quindi era un addestramento alla spersonalizzazione dei rapporti, era insomma, già un mettere sui binari, sulla strada della realizzazione di sé, della realizzazione della propria carriera, insomma, dell'individualismo sfrenato, eccetera. Quello che succede, insomma, già succedeva quella volta, ma succede sempre di più, insomma, in questi ambiti che sono quelli della scuola. Nonostante questo, metà anni 70, ci sono ancora degli echi di quella che era stata la contestazione studentesca, e Daniela Clette ha la fortuna di entrare in contatto anche con degli insegnanti che sperimentano metodi di apprendimento collettivi, ma soprattutto le rimane, insomma, impressa questa cosa, che questi insegnanti venivano trasferiti, allontanati, insomma, trasferiti ad altre scuole proprio per punizione, per far vedere che le autorità non consentivano, non permettevano queste forme, diciamo così, orizzontali di apprendimento e di esperienza nei confronti dei ragazzi e delle ragazze. Ecco, saltando tutta una serie di considerazioni importanti, anche, cioè, passaggi storici, ecco, della vita di Daniela Clette, che appunto, essendo della generazione praticamente di quelli che oggi hanno 70 anni, entra in contatto con diciamo, l'esperienza della RAF nella sua fase, come si dice, quando appunto il nucleo storico è già stato, cioè, è già stato sconfitto, ecco. E poi appunto c'è tutta l'esperienza della repressione degli anni 80, appunto, per anche tutti e quelle compagni che venivano considerati fiancheggiatori, sono finiti dentro, hanno, insomma, fatto il carcere speciale,
E per concludere appunto con la svolta dell'89-90 con l'annessione della DDR alla Germania Ovest, è appunto che insomma a quel punto matura la Daniela Klette, matura la decisione di darsi latitante. Proprio per non esporsi a quelli che erano dei rituali di condanna, insomma, delle retoriche, dei procedimenti anche di punitivi e insomma con dei messaggi, appunto, con la ricerca di un con gli, la ricerca di produrre degli effetti sul presente, no? Per quelli, questo adesso facendo un inciso, le persone, i compagni che sono dentro, insomma, rinchiusi, i cosiddetti prigionieri politici, anche da lunga data, insomma, da decenni, sono evidentemente sono dei bersagli della repressione nel presente, non stanno, cioè non è che loro sono fermi alla loro attività rivoluzionaria, insomma, che si è interrotta, appunto, e sono rimasti fermi, congelati. Loro giustamente si ritengono prigionieri, insomma, in maniera senza discontinuità, continuano a lottare, non hanno appunto capitolato, a differenza di tanti loro, insomma, colleghi, e ritengono appunto di essere un capro, diciamo adesso in maniera anche inappropriata, un capro espiatorio per il presente, per il movimento attuale, no? Perché lo Stato ha bisogno di dare un messaggio preciso sul fatto che questi compagni non devono essere liberati, non possono partecipare, insomma, a nessun tipo di confronto che non sia quello appunto giudiziario punitivo. Dunque, Daniela Klette a questo punto sceglie di diventare latitante e

scorso, sono stati ascoltati durante il dibattimento questi portavalori ed è emersa questa questione della traumatizzazione, dei traumi subiti dalle vittime, insomma, e su questo torniamo fra poco, dopo la pausa.

Ecco, sì, ne avevamo parlato qualche puntata fa a proposito di questo discorso dei soldati israeliani che fanno ricorso alle cure psichiatriche e psicologiche in quanto traumatizzati dall'esperienza di sterminio, genocidio e insomma sopraffazione che avviene in Palestina. Anche in questo contesto, in questa situazione in cui è stato impostato il processo a carico di Daniele Aclette e altri due compagni, per fatti risalenti a più di 30 anni fa, l'accusa, diciamo, l'accusa della controparte, insomma, gli apparati giudiziari statali, hanno impostato il procedimento partendo dal fatto che le persone colpite direttamente dall'azione, ovvero l'impiegata di cassa e gli autisti, insomma, portavalori, hanno avuto bisogno di un soccorso psicologico e tutt'oggi hanno, insomma, i segni di questo trauma. Allora, su questo Daniele Aclette diciamo rivendica questo, insomma, chiarisce che sia il personale di cassa che gli addetti al trasporto di denaro e valori sono proletari e non sono nemici, e dice: "Mi dispiace molto per loro a causa di tali gravi ferite psicologiche menzionate nel processo. Prima di aver letto gli atti del processo avrei potuto immaginare traumatizzazioni a seguito di rapine più facilmente per il personale di cassa che per un addetto al trasporto di denaro armato. È sorprendente che gli addetti al trasporto di denaro non ricevano una formazione che li abiliti ad agire in modo calcolatore e freddo in una situazione del genere, invece di rimanere totalmente scioccati, soprattutto perché il lavoro esiste proprio a causa del reale pericolo di rapine. Ed è notevole che in caso di rapina debbano prima restare in attesa per ore, da soli o in due, in auto, sempre per proteggere il denaro.

anche se è già tutto pieno di polizia, invece di ricevere un primo soccorso psicologico. Solo in relazione a questo processo sono stata messa a confronto per la prima volta con il fatto che gli autisti di furgoni portavalori e gli addetti al trasporto di denaro parlano di traumatizzazioni. Ecco, poi appunto svolge alcune insomma, considerazioni sul fatto che praticamente l'azienda, insomma la banca e la ditta che assicura il trasporto del denaro ci tiene di più appunto, ai soldi che non al personale, perché, ed è questo. Insomma, che è stato ammesso dalle stesse testimoni che la direttiva di non abbandonare il posto in caso di rapina non è umanamente corretta, hanno ammesso insomma, questi testimoni, ma questo le permette insomma, di ribaltare l'accusa. Insomma, se è vero che tra l'altro anche partendo dal merito insomma, del processo, nel senso che il giudice aveva smentito che fosse rilevante il fatto che i compagni avessero avuto un comportamento, una condotta, insomma, fredda in qualche maniera, insomma, corretti, ecco, non violenta, senza calcare, insomma, senza essere brutali e senza essere violenti, no? Durante l'azione, perché dicevano che appunto i giudici sostenevano che automaticamente la rapina implica un'aggressione, ecco, e che si incontrano continuamente persone traumatizzate, è un dato di fatto. Allora Daniele Clete ribalta questo ragionamento dicendo sì, ma certo che questo discorso di incontrare continuamente persone traumatizzate, che è diventata la regola, non è più un'eccezione, deve diventare, insomma, deve farci interrogare su questo discorso. Perché succede questo? Perché veramente è pieno di gente pericolosa che aggredisce. Cioè, pieno quantitativamente di persone pericolose che si aggrediscono e che si piantano i coltelli uno con l'altro, o perché c'è interesse a diffondere un senso di insicurezza e di minaccia continua pervasiva nella vita delle persone? Ed è vero insomma, che c'è si sta attraversando una situazione di crisi e che quindi c'è una traiettoria che porta verso la guerra, quindi c'è un'aggressività, un dato di fatto reale che è l'aggressività degli stati verso gli altri stati e quindi questo implica verso l'interno, insomma, una manipolazione della realtà, un far sentire, insomma, tutta una serie di artifici e di effetti, insomma, ricercati nel diffondere l'angoscia, l'insicurezza, la paura, insomma, la minaccia continua, no? Nelle persone, e che questo appunto rientra in questo progetto di tutelarsi del transatlantico che sta andando a fondo, però fino all'ultimo vuole proteggere, insomma, vuole tutelare i privilegiati, insomma, i privilegi e i privilegiati. E conclude insomma la propria, questo bel testo, insomma, che come sempre
è anche lungo, insomma, sono una ventina di pagine che merita andare a essere letto, e conclude, insomma, con un appello perché per un mondo senza galere, sia quelle appunto interiori, quelle che portano a farsi la concorrenza uno con l'altro, a farsi le scarpe, a diffidare, a parlarsi alle spalle, insomma, a avere sempre una condotta ambigua, sia quelle appunto interiori, sia quelle reali, quelle insomma che portano dietro le sbarre, dietro i muri di cemento armato, quelli che non accettano questa situazione e quelle che non, insomma, si piegano, ecco. Si conclude così l'appello, scusate, la difesa di Daniela Clette.

Bene, allora tra le note di questa band inglese, ovvero i Subhumans, che abbiamo ascoltato anche prima tra appunto l'intervento, che tra l'altro chiediamo scusa, ma per motivi imprecisati si è interrotto un po' all'inizio, che credo insomma abbiamo ripreso da più o meno dal salto effettuato. E appunto ricordo che siamo all'ascolto di, cioè siete all'ascolto di Zardins Magnetics, il programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Trasmettiamo dalle ore 20 alle 21:30. Ricordo che anche oggi 4 giugno 2026 qui in diretta, e che la trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione di Friuli e Trieste. Come ogni volta che siamo al termine, ricordiamo i nostri contatti. Se volete scriverci tramite posta elettronica, basta scrivere alla mail liberetutti@autistiche.org. Ripeto, liberetutti@autistiche.org. Inoltre, se volete scriverci in forma cartacea, intestate ad Associazione Senza Sbarre, Casella Postale 129, Trieste Centro 34121. La trasmissione odierna, ma anche quella delle volte scorse, potete riascoltarla nel blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, allora l'appuntamento è per il prossimo giovedì. Salutiamo tutti, anche chi ci ascolterà in replica domani venerdì alle ore 11 su Radio Eustachio e alle ore 17 su Radiazione. Queste due sono delle web radio. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì, e vi lascio con un ultimo, cioè con un ultimo, lasciamo andare nuovamente, credo per un brano, i Subhumans. Ciao a tutti.

Una settimanale di informazione sul carcere, lotte anticarcerarie che potete ascoltare ogni sabato alle 5:30 sulle frequenze 103.1 FM se siete a Bologna, altrimenti potete andarle a cercare sul sito Mezz'ora d'aria. Oggi ascolteremo alcuni contributi di puntate passate, ma qualcun'altra che è stata invece fatta apposta. Sentiremo parlare di tortura al carcere di Foggia e nei carceri israeliani. Ci sarà anche un'intervista a Sonjay, il cui libro Il diario di un invisibile è uscito per Sensibili alle Foglie, in cui parlerà della sua esperienza al CPR Galeria. E quindi ci parlerà di razzismo di Stato. Parleremo anche di Alfredo del 41 bis e una corrispondenza dal presidio che c'è stato un paio di settimane fa a Bologna a maggio. E insomma, diamo la parola alle compagne e ai compagni di Mezz'ora d'aria. Buon ascolto.

un saluto a tutte le detenute e i detenuti in ascolto. Siamo qui con questa puntata speciale della Bandita per sostenere le lotte dentro, per portare dentro le lotte fuori e per dare voce alle prigioniere. Ricordiamo che la Bandita è una rubrica all'interno di Mezz'ora d'Aria, nata di recente, dove condivide aggiornamenti e approfondimenti contro guerre, frontiere e galere, ma anche per rompere l'isolamento carcerario e trascorrere momenti di leggerezza ascoltando un po' di musica insieme. A tal proposito lasciamo l'indirizzo Mezz'ora d'Aria presso Radio Città Fujiko, via Zanardi 369, 40131 Bologna. Scriveteci per raccontarci la vostra storia, per condividere la vostra esperienza o anche solo per esprimere le vostre preferenze musicali, cosa vi piacerebbe ascoltare.

0: Fonte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
0: Eustachio,
2: Quar,
4: Blackout,
5: Spore.
3: Buongiorno da Radio Spore, oggi conduciamo noi come una volta ogni 7 settimane Ponte Radio da Bologna e il tema di questo mese è carcere e repressione, quindi a Bologna abbiamo deciso di sentire i compagni e le compagne di Mezz'ora d'Aria, una settimanale di informazione sul carcere e lotte anticarcerarie che potete ascoltare ogni sabato alle 5:30 sulle frequenze 103.1 FM se siete a Bologna, altrimenti potete andarle a cercare sul sito Mezz'ora d'Aria. Oggi ascolteremo alcuni contributi di puntate passate, ma qualcun'altra che è stata invece fatta apposta. Sentiremo parlare di tortura al carcere di Foggia e nei carceri israeliani. Ci sarà anche un'intervista a Sanjay, il cui libro Il diario di un invisibile è uscito per Sensibile alle Foglie, in cui parlerà della sua esperienza al CPR Galeria e quindi ci parlerà di razzismo di Stato. Parleremo anche di Alfredo, del 41 bis e una corrispondenza dal presidio che c'è stato un paio di settimane fa a Bologna a maggio. E insomma, diamo la parola alle compagne e ai compagni di Mezz'ora d'Aria. Buon ascolto!

un saluto a tutte le detenute e i detenuti in ascolto. Siamo qui con questa puntata speciale della Bandita per sostenere le lotte dentro, per portare dentro le lotte fuori e per dare voce alle prigioniere. Ricordiamo che La Bandita è una rubrica all'interno di Mezz'ora d'Aria, nata di recente, dove condivide aggiornamenti e approfondimenti contro guerre, frontiere e galere, ma anche per rompere l'isolamento carcerario e trascorrere momenti di leggerezza ascoltando un po' di musica insieme. A tal proposito lasciamo l'indirizzo Mezz'ora d'Aria presso Radio Città Fujiko, via Zanardi 369 40131 Bologna. Scriveteci per raccontarci la vostra storia, per condividere la vostra esperienza o anche solo per esprimere le vostre preferenze musicali, cosa vi piacerebbe ascoltare.

0: Ricordiamo a tutte e tutti anche il numero di telefono 350 155 0853. Solo messaggi WhatsApp e Telegram per chi volesse far arrivare un pensiero alle detenute e ai detenuti, dedicare una canzone o salutare qualcuno. Lo ripetiamo, 350 155 0853. Mandateci le vostre dediche e le trasmetteremo affinché possano essere sentite dentro. Nella puntata di oggi ripercorreremo la mobilitazione a Bologna in solidarietà alla lotta di Alfredo Cospito contro la tortura del 41 bis, per rimettere al centro una lotta anticarceraria ancora da finire. Nella ricostruzione di oggi useremo alcuni stralci delle scorse puntate. Partiremo da chi è Alfredo, passando per la mobilitazione a Bologna contro il 41 bis e la repressione che ne è seguita. Ricordiamo che il 12 giugno, presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma, è prevista l'udienza per il ricorso contro il recente rinnovo di 2 anni del regime di 41 bis per Alfredo.
1: Partiamo ricordando chi è Alfredo Cospito. Alfredo è un compagno anarchico in carcere dal 2012. Inizialmente arrestato e condannato per il ferimento dell'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, ora sta scontando una condanna a 23 anni di reclusione emessa nell'ambito del processo Scriptamanent, in riferimento a due bombe carta, esplose senza feriti né vittime, fuori dalla scuola allievi carabinieri di Fossano, Cuneo, nel 2006, in cui sono stati imputati e alcuni tra loro anche condannati, vari anarchici e anarchiche. Dal carcere Alfredo non ha mai smesso di esprimere le sue idee attraverso testi e pubblicazioni. Così, dalla primavera del 2022, lo Stato ha deciso di tentare di tappargli definitivamente la bocca, rinchiudendolo nella tomba per vivi rappresentata dal regime di 41 bis. Alfredo, però, dalla voragine del 41 bis, con una tenacia di ferro, ha intrapreso uno sciopero della fame durato 6 mesi. E grazie anche all'energica mobilitazione internazionale che ha accompagnato la sua iniziativa, ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica l'aberrazione di questo regime carcerario e della condanna a morire in carcere rappresentata dall'ergastolo ostativo. La finalità del 41 bis è chiara: annientare fisicamente e psicologicamente gli individui che ci finiscono. Fin dalla sua nascita, con le legislazioni speciali degli anni 80 e 90, il 41 bis si è palesato come l'ennesimo strumento di ricatto per costringere le detenute a collaborare con la magistratura. Le condizioni inumane previste da questo dispositivo legale prevedono l'isolamento in celle di pochi metri, gravose restrizioni dell'ora d'aria, la sorveglianza costante e addirittura la limitazione o diretta abolizione dei colloqui con i familiari. Qui si aggiungono il controllo della posta e la limitazione degli oggetti in cella, incluse penne, quaderni e libri. Un progressivo annientamento ai danni del corpo e della psiche delle detenute. In merito all'ergastolo ostativo, aumentato a 30 anni di pena scontata, la posizione dello Stato è che non debba sempre prevedersi la possibilità di libertà condizionale e di altri benefici, a meno che la persona condannata non collabori con gli organi inquirenti. L'ergastolo, assimilabile alla pena di morte, vuole lo Stato come un padrone dei nostri corpi, che decreta se, come e quando restituire dignità di vita alle detenute. Mentre la Procura Generale aveva chiesto l'ergastolo, la Corte d'Assise d'Appello di Torino, il 26 giugno 2023, dopo anche la dilagante mobilitazione, ricalcolò la pena in 23 anni per Alfredo e in 17 anni e 9 mesi per Anna Beniamino, coinvolta nello stesso processo. Attualmente le sue condizioni di detenzione sono oggetto di una progressiva limitazione e già nelle esigue possibilità di vivibilità stabilite dall'infame regime in cui si trova, blocco della corrispondenza da e per l'esterno, impossibilità ad accedere alla biblioteca interna, autorizzazione peraltro che Alfredo aveva avuto dalla direzione, blocco dei libri regolarmente acquistati in libreria tramite il carcere, come prevede il regime di 41 bis, e di altri beni come farina o indumenti di uso quotidiano.

Come in tutta Italia, la mobilitazione contro il 41 bis ha visto azioni dirette, momenti di piazza, presidi, cortei, incontri, letture, street parade. Insomma, anche qui, come in molte città, persone e collettivi provenienti da esperienze politiche diverse, ognuna con le proprie pratiche, si sono mosse per rompere il silenzio sulla tortura del 41 bis. La risposta dello Stato non ha tardato ad arrivare. A giugno del 2023, sei tra compagni bolognesi e trentini ricevettero un avviso di apertura indagini per associazione sovversiva con finalità di terrorismo, l'articolo 270 bis. Un dispositivo giudiziario volto a spezzare la solidarietà e a colpire chi lotta per un mondo senza galere. Contestualmente alle indagini, a novembre del 2023, ci furono perquisizioni a 19 compagni. 11 per 270 bis, 8 per reati di piazza, con richiesta a dicembre 2023 di prelievo coattivo di DNA per tutte. A maggio del 2024 vennero disposte inoltre misure cautelari a carico di tre persone indagate, obbligo di firma per due persone, revocato dopo 3 mesi a seguito di un'istanza al GIP, e obbligo di dimora con rientro notturno e obbligo di firma per una persona. 6 mesi fino a scadenza. L'articolo 270 bis, associazione con finalità di terrorismo, riuniva fatti diversi avvenuti durante la mobilitazione sotto un unico disegno. Un attacco a dei ripetitori di telecomunicazioni, un tentato danneggiamento a dei camion della ditta MAR, ditta che si occupa del vitto del cibo in carcere, un blocco stradale tramite danneggiamento di cassonetti, l'interruzione di una messa, l'occupazione di una gru in centro a Bologna e il contestuale presidio sottostante con manifestazione non autorizzata. Il disegno associativo è poi caduto in sede di riesame, settembre 2024, e l'udienza preliminare ad aprile 2025 si concluse con l'assoluzione di 11 compagne e il rinvio a giudizio a marzo per 6 compagne per 3 reati specifici. Il danneggiamento dei ripetitori di telecomunicazioni, il danneggiamento a una rete durante l'occupazione della gru, l'interruzione di una messa.

0: La prima udienza del processo si è tenuta il 18 marzo. In questa occasione, le imputate hanno letto in aula una dichiarazione che riportiamo di seguito.
1: I fatti per cui oggi veniamo portati al banco degli imputati riguardano la campagna di solidarietà che si attivò su scala internazionale a cavallo tra il 2022 e il 2023 in sostegno ad Alfredo Cospito, prigioniero anarchico rinchiuso nel regime di 41 bis dal maggio 2022, che intraprese uno sciopero della fame di 6 mesi contro questo istituto detentivo e l'ergastolo ostativo. Condannato a 23 anni insieme ad Anna Beniamino, condannata a 18 anni per strage politica, il reato più grave previsto dall'ordinamento italiano, pur in assenza di morti e feriti. Diversamente da quanto accaduto per Piazza Fontana, 17 morti per la stazione di Bologna, 85 morti per Piazza della Loggia, 9 morti e 102 feriti, per gli innumerevoli attacchi razzisti, ricordiamo in particolare quello di Castel Volturno del 2008, 8 morti. In nessuno di questi casi la strage politica è comparsa tra i capi di imputazione. Non è mai stato scomodato questo reato per le migliaia di morti sulle coste mediterranee o per le centinaia che ogni anno si verificano sul posto di lavoro. Queste sì, vere e proprie stragi prodotte da decisioni politiche deliberate e omicide. E perché? Non certo perché i fatti non si accordassero al codice. E semmai questa la conferma di una verità ben nota, che il codice è strumentale, proprio come le stragi, quelle vere e indiscriminate. Entrambi strumenti a intensità diversa con cui uno Stato ipocrita colpisce chi lotta o spaventa la popolazione, riducendola a chinare la testa, a non partire, a lavorare in silenzio, ad accettare le strette autoritarie. La contemporaneità bellica e le conseguenti strette repressive di cui siamo testimoni ce lo rendono sempre più evidente. Ecco perché per noi continuare a lottare è più che mai necessario. E lo facciamo prendendo parola in quest'aula, perché vogliamo dare ancora voce a chi lo Stato vorrebbe mettere a tacere, attraverso un regime carcerario di tortura, la cui natura è stata resa evidente al mondo intero grazie alla lotta di Alfredo. In quei mesi tanti prigionieri e prigioniere aderirono allo sciopero della fame di Alfredo, altri mostrarono la loro solidarietà rinunciando a benefici o come era loro possibile. Questa coraggiosa lotta ha fatto emergere un ampio e determinato movimento di solidarietà anche fuori dalle carceri. Raramente negli ultimi decenni il sistema carcerario, i suoi dispositivi punitivi, la sistemica violenza di cui è permeato e l'arbitrarietà delle sue regole sono stati analizzati, criticati e contestati anche fuori dai contesti militanti. Questa mobilitazione, invece, ha coinvolto un ampio settore di società, la mobilitazione studentesca, come la presa di parola e la partecipazione attiva di organizzazioni, associazioni e soprattutto di migliaia di individui che hanno rappresentato un'assunzione di consapevolezza con pochi precedenti. L'obiettivo, da parte di questa molteplicità di voci, non era fare pressione per spingere a riformulare le basi giuridiche di un istituto detentivo, bensì sancirne la fine. L'eterogeneità di pratiche con cui questo corpo in mobilitazione si è speso è evidente, non serve un tribunale per stabilirlo. Il dato che conta, e che non si può cancellare, è che ha fatto vacillare chi si era così zelantemente prodigato nel rendere giuridicamente possibile l'applicazione del 41 bis ad Alfredo. Come scrivemmo in un volantino in quei mesi, da una cella di 41 bis un anarchico fa tremare lo Stato. Niente di più vero e nessuna risposta diversa da ciò che ci si poteva aspettare. Lo Stato ha mostrato i muscoli e ha azionato la ghigliottina. Se in tutta Italia è stata attivata la macchina repressiva contro moltissime voci e azioni che hanno accompagnato la lotta di Alfredo Cospito, è perché i motivi di quella lotta sono particolarmente scottanti per lo Stato italiano. L'istituto dell'antimafia fa parte dei miti fondativi della Seconda Repubblica e le sue declinazioni pratiche vengono raramente messe in discussione, nonostante l'evidente fallimento nel contrastare un sistema che resta profondamente intrecciato a quello dello Stato. Sistema sia di potere che economico, al nord come al sud. All'interno dei dispositivi di ingiustizia, arbitrarietà e violenza di cui si è dotato il sistema punitivo della giustizia italiana, il 41 bis e l'ergastolo ostativo sono due strumenti di tortura. E non si tratta di un artificio retorico, ma di un'analisi sostanziale dell'utilizzo di questi istituti, partendo proprio dal significato letterale del termine che, citando la Treccani, si riferisce a varie forme di coercizione fisica applicate a un imputato allo scopo di estorcere una confessione o altra dichiarazione utile all'accertamento di fatti non altrimenti accertati, dei quali si debba tener conto nel definire il giudizio. L'esempio principe del mafioso che scioglie il bambino dell'acido, fonte di giustificazione populistica di infinite nefandezze, ci parla chiaro. Il responsabile, condannato anche per altri omicidi, restò in regime di 41 bis per 4 anni, per poi essere liberato. Perché fu liberato? Perché scelse di collaborare con lo Stato. Tuttora, e dai primi anni 90 ad oggi, diverse centinaia di detenuti sono in 41 bis, sottoposti all'isolamento quotidiano e affettivo, allo stigma sociale che ricade anche sui loro affetti, alla deprivazione sensoriale e a molti di loro al fine pena mai. Una condizione cinicamente e scientificamente pensata e realizzata al fine di annichilire la persona. L'origine geografica di coloro a cui viene prevalentemente applicato il 41 bis, inoltre, ci dice chiaramente cosa significhi, oltre le statistiche, il mai estinto approccio coloniale nei confronti del Sud Italia. Un ragazzo di 20 anni arrestato per spaccio nel Nord Italia difficilmente entrerà in questo regime carcerario, al quale invece verrà quasi sicuramente sottoposto un suo coetaneo del Sud, già dalla fase di arresto cautelare. Ma sarebbe ingenuo limitarsi alla condanna di tale approccio coloniale senza evidenziare il profondo, inscindibile legame esistente tra gli apparati dello Stato che si servono di questa gente, dal pesce piccolo al pesce grosso, e il sistema di cui essi fanno parte. Il 41 bis nasce come discarica in cui lo Stato getta tutti i pesci che deve fare fuori dopo essersene servito, la tomba per vivi in cui rinchiude chi non deve più poter parlare e da cui si può uscire solo sancendo un patto di collaborazione con il proprio aguzzino. La natura intrinsecamente violenta di questo regime carcerario, squisitamente democratico, trova poi la sua estensione nella possibilità di essere applicato al nemico interno, ossia ai prigionieri politici, siano essi comunisti, come Lioce, Morandi e Mezza Salma in 41 bis dei primi anni 2000, o anarchici, come Alfredo Cospito. Per loro, ricordiamolo, l'unica via d'uscita da questo regime di tortura è l'abiura delle proprie idee, cioè dei propri percorsi di lotta e di vita, sostanzialmente di se stessi. A tanto arriva la democratica violenza dello Stato, deprivare il fisico e la psiche del prigioniero, terminare le sue convinzioni qualora esse non siano allineate con il pensiero unico o, ancor peggio, dichiaratamente sue nemiche. Con la stessa facilità con cui il genocidio del popolo palestinese è passato dall'essere un evento mainstream a un rimosso collettivo, anche la violenza del 41 bis, seppur in scala 1 a 100 a confronto, è velocemente tornata sotto il velo di silenzio in cui giaceva prima della mobilitazione a cui abbiamo fieramente preso parte. Sintomo dei tempi? Fa paura, a fronte dello stato di guerra e di polizia in cui stiamo precipitando, pensare alla possibile ulteriore estensione di questo istituto detentivo. Non serve essere antagonisti, anarchici o chi che sia per prenderne coscienza. Sarebbe molto spiacevole dover affermare un giorno l'avevamo detto. Proprio per questo non siamo disposti a chiedere scusa per aver lottato al fianco di Alfredo e affermiamo con decisione la nostra simpatia, complicità e solidarietà verso qualunque azione fatta nel mondo in quei mesi di sciopero della fame al fianco di Alfredo Cospito e degli altri prigionieri e prigioniere per contrastare il 41 bis. E la nostra solidarietà verso il popolo palestinese, che con estrema tenacia resiste e trova nella resistenza la sua ragione d'essere. Imputate e imputati.
0: Il 18 maggio al Tribunale di Bologna si è svolta la seconda udienza, in cui sono stati sentiti diversi testimoni e, tra loro, ha potuto prendere parola anche lo stesso Alfredo. La sua emozione, unita a quella della trentina di compagni presenti in aula, è stata fin da subito palpabile. Alfredo ha esordito con queste parole. In questo momento, per me, è abbastanza emozionante essere qui, perché l'ultima volta che mi hanno tolto la mordacchia, la benda, è stato un anno e mezzo fa, quando ho potuto vedere delle facce amiche, di compagni, perché qui l'isolamento è costante. Un anno e mezzo fa, da quella parte, c'era Sara e Sandrone, che sono morti. E proprio questo isolamento non mi permette neanche di dare la mia solidarietà a tutti quei compagni che amavano Sandrone e Sara. Quindi do tutta la mia solidarietà a questi compagni. È l'unico modo, per esempio, che ho di esternare questo, perché qui l'isolamento è totale, assolutamente totale. Per esempio, nel 41 bis ci sono delle sezioni di 4 persone, di 4 celle isolate. Ci sono persone che hanno ergastoli ostativi qui dentro. Per anni e anni non vedono più l'erba, un albero. È realmente una cosa abbastanza traumatizzante. Ma la cosa che mi ha fatto veramente iniziare lo sciopero della fame è stata questa specie di stato di eccezione, che il 41 bis sta diventando veramente regola. Uno strumento nelle mani dello Stato. Per capire perché ho iniziato lo sciopero della fame, per farvi un'idea, in questo momento, soltanto per venire in questa cella, ho dovuto attraversare dei corridoi, come nel Miglio Verde, dove c'è la guardia che urla, uomo morto che cammina. La stessa cosa è qui. Mentre cammino nel corridoio, che è nello sprofondo, sotto il livello della terra, le guardie che stanno a fianco a te urlano, prima, seconda, perché tu, mentre attraversi il corridoio, non devi vedere nessun essere umano, nessuno ti deve parlare. Ci sono sezioni di un isolamento mai visto in vita mia, in tutte le esperienze carcerarie che ho fatto. Ogni sezione è di 4 celle sole e tu puoi avere rapporti soltanto con 4 persone quando vai all'aria. L'aria è una vasca di cemento, con delle sbarre di ferro, che non vedi neanche il cielo. La cosa che mi ha veramente colpito, che mi ha portato a fare lo sciopero, è vedere le persone qui dentro, per le quali veramente l'ergastolo è l'ergastolo. Sono persone che da 20 anni, qui dentro, davvero non hanno mai visto un albero, non hanno mai visto un filo d'erba. È una sensazione realmente terrificante. La censura è totale. Nel mio caso, la censura, il senso del 41 bis, è proprio non farti parlare, non farti scrivere e neanche leggere. Ovviamente devo fare processi su processi per avere un libro. Addirittura per sentire la musica, ci ho messo 2 anni per ottenere, attraverso dei processi, la possibilità di avere un lettore CD. La musica che ascolto tentano di bloccarmela, perché dicono che è contro il patriarcato, che sono canzoni esaltanti il femminismo, quindi fanno ricorsi e ricorsi per non farmi ascoltare la musica e non farmi leggere i libri. Credo il mio sciopero della fame sia durato mesi, esattamente 160 giorni. In realtà è durato dal 20 ottobre 2023 al 19 aprile 2023, quindi circa 180 giorni. Dopo un bel po' sono stato portato a opera, per le mie condizioni di salute, perché lì c'è un reparto medico. Lì mi sono reso conto della situazione. Era piena di persone anziane, quasi tutte con l'Alzheimer, che non si ricordavano neanche chi erano e dove si trovavano. Tutte in 41 bis, che andavano in giro in carrozzella, con il catetere, si pisciavano e cagavano addosso. Però capiamoci, se volete realmente sapere le motivazioni dello sciopero, io avevo addosso quasi la certezza dell'ergastolo ostativo. E grazie alle manifestazioni dei compagni fuori e alla loro mobilitazione, in qualche modo sono stati costretti a toglierlo, perché era veramente assurdo. Mi avevano dato l'ergastolo per una serie di attentati dimostrativi. La cosa che mi ha più motivato e mi ha fatto rischiare la vita sino quasi alla fine è stato che loro vogliono estendere e rendere questo stato di eccezione una regola. La militarizzazione in questo periodo di guerra veramente si vede in modo lampante qui, e volevano estenderla oltre. Già ci sono dei compagni delle Brigate Rosse, tre compagni del 41, però volevano estenderla al movimento e hanno iniziato con me, con l'anarchico, perché è più facile poi, una volta che mettono me, iniziare ad allargare. Quindi mi sono detto, è sopravvivenza. Ho cercato di bloccare questo processo che era iniziato e in quel momento lì mi è sembrato si fosse bloccato. Effettivamente lo è. Adesso il 41 bis rimane con le restrizioni che ha, però ultimamente ho visto aumentare il numero delle persone che entrano qua dentro, per motivi anche abbastanza futili. Ho visto persone entrare perché avevano nell'alta sicurezza il telefonino o non ci sono più quei boss che c'erano prima. Qui dentro le persone sono messe semplicemente per farle parlare, quindi devono essere torturate in questo modo qui. È una cosa che è riconosciuta anche dall'Unione Europea, a quanto pare. Sono delle leggi speciali, fatte in un determinato periodo, che adesso stanno diventando la regola. E la motivazione è che in determinati momenti una democrazia tenderà a diventare più una democratura, perché queste leggi stanno iniziando ad essere adottate. L'hanno messa nei miei confronti, l'hanno messa in passato, nei confronti dei compagni delle BR, poi inizieranno a portare quelli dell'alta sicurezza qui. Stanno iniziando a costruire carceri in Sardegna. Sardegna già militarizzata, vogliono costruirne altri. Quindi è come un cancro all'interno. Anche gli stessi giuristi, io non credo a quel tipo, però anche gli stessi giuristi lo dicono, che il 41 bis è un'anomalia che sta dirompendo. Il mio sciopero della fame è stato un modo per attirare l'attenzione. Mi dispiace che molti compagni adesso stanno rischiando mesi e mesi di galera, anni di galera. Però penso realmente che valga la pena rispetto a quello che lo Stato sta facendo. È un punto veramente importante, perché è un'arma micidiale in mano allo Stato. Qui dentro, per esempio, la foglia di fico della Costituzione, della democrazia di diritto, non esiste. Qui, cos'è la democrazia? È chiaro, lampante. È una questione di forza. Il più forte vince su quello più debole. Qui non hai diritti, hai soltanto proibizioni e anche quei pochi diritti non vengono neanche rispettati perché si attaccano alla burocrazia. Per esempio, adesso, per vietarmi la lettura dei libri, si stanno inventando che devono controllare i libri, ma sono i libri che vanno a comprare loro, perché qui i libri per posta non se ne possono ricevere. Quindi sanno benissimo che i libri che vanno a comprare loro stessi in libreria non hanno messaggi dentro, semplicemente serve a fiaccare. Poi chiaramente c'è uno scontro tra me e l'istituzione, il DAP e questo governo che, chiaramente, fa in modo che ci siano delle ritorsioni, delle pressioni. Questo governo è sicuramente quello che viene dopo, perché nessuno mette in discussione il 41, perché è fondamentale. Rispetto alla mobilitazione, dice, nel mio caso posso dire tranquillamente che mi ha salvato la vita. Adesso ho una pena che sarà quando avrò 72 anni. Se non c'era tutta quella pressione fuori, mi avrebbero tranquillamente confermato l'ergastolo ostativo, che era una roba assolutamente certa. L'attenzione ha fatto in modo che non potessero giocare così sporco. La situazione dentro il carcere è rimasta esattamente la stessa, però va bene, non è che me ne lamento. Nel senso, qui comunque ho deciso di combattere anche per gli altri, che stanno qui dentro e non hanno voce, che non riescono neanche a esprimere dei concetti. La vita di un prigioniero anarchico è sempre quella di cercare di cambiare le cose anche per gli altri. E io non faccio distinzioni tra un mafioso o uno spacciatore. Per me un prigioniero è un prigioniero. Quindi, secondo me, il problema riguarda un po' tutti. Perché se questa cosa si estende, l'obiettivo è usarla poi quando servirà per reprimere i movimenti sociali e questo è lampante. La cosa strana è che il 41 mi è stato riconfermato con un mappazzo di quasi 90 foglie. Anche ai super boss, di solito, lo riconfermano con due paginette. Qui sono tutti sorpresi, perché è la più grande riconferma della storia del 41 bis. Neanche a Totorina hanno fatto 80 pagine. Praticamente, lo Stato italiano mi ha aggiornato con questi fogli di tutte le lotte che ci sono state nel mondo di cui non sapevo niente. Perché lo scopo del 41 bis è l'isolamento, mentre invece, grazie a Piantedosi, a Nordio, c'è proprio un aggiornamento fitto di tutte le azioni successe, in Indonesia, la solidarietà data a me, un po' tutto, il compagno in Grecia che è morto, a cui do la solidarietà, come a tutti i compagni greci, cose di cui qui dentro ero assolutamente all'oscuro. Questo per far capire le contraddizioni di questo sistema. Nel mio caso, invece di isolarmi dal contesto, in qualche modo hanno reso ancora più pericoloso, credo, rispetto al sistema. Perché nel mio caso è indubbio che sto qui dentro semplicemente per quello che dico, non per quello che faccio. quindi per le mie parole. Questi sono alcuni stralci delle parole di Alfredo in aula. La necessità di opporsi al 41 bis, la più brutale espressione della privazione della libertà e annientamento della persona, la inseriamo all'interno di un bisogno molto più ampio, quello di combattere un sistema basato sul dominio, sullo sfruttamento, sulla guerra e sulla produzione di nocività, per un mondo senza guerra né galere, al fianco di chi lotta.

sono quasi 4 anni che siamo governati da Meloni e compagnia bella. 4 anni di legge securitaria che hanno risposto alle crescenti crisi sociali ed economiche solo con più carceri e manganelli. E i problemi si sono accumulati lì sotto il tappeto, in una polveriera pronta ad esplodere. Gli ultimi decreti del governo ce lo confermano. Il decreto del lavoro giusto, proprio lavoro giusto, come l'ha chiamato in questo decreto, che non dà un centesimo invece ai lavoratori, ma dà tutte le risorse agli imprenditori. Oppure come il decreto casa, che non aiuta le famiglie in difficoltà, ma accelera le tempistiche per gli sfratti. L'ultimo decreto sicurezza, che addirittura voleva trasformare gli avvocati in una sorta di cacciatori di taglie verso i migranti, ma quello Mattarella gliel'ha fatto togliere. Ha lasciato solo la costruzione di più CPR indicati dal governo, il divieto di manifestare, lo scudo penale per le divise, il trattenimento preventivo politico. Grazie Mattarella, lei sì che ci fa sentire sicuri in questa città carcere.

Ma entriamo nel dettaglio di questo nuovo decreto sicurezza. Ad esempio, nell'articolo 4 viene potenziato il divieto nei centri urbani di partecipare a manifestazioni che mettono a repentaglio la sicurezza, con l'arresto anche in differita di manifestanti più scalmanati, diciamo così. Viene introdotto il foglio di via della durata della pena del condannato. L'articolo 7 invece prevede la custodia preventiva di attivisti noti alle forze di polizia prima dello svolgimento delle manifestazioni pubbliche. Un fermo politico che può arrivare fino a 12 ore. L'articolo 9 porta fino a 10.000 euro la multa per chi organizza manifestazioni o presidi non autorizzati, o per chi devia il percorso del corteo rispetto agli accordi con la questura. L'articolo 10 riguarda il divieto di partecipare a riunioni o assembramenti per quegli attivisti già condannati per reati specifici, ai quali il giudice può applicare questi divieti fino a un massimo di 10 anni. In occasione di eventi pubblici, il giudice può disporre l'obbligo di firma. L'articolo 15 apre la strada agli infiltrati sotto copertura negli istituti penitenziari, destinati soprattutto a raccogliere informazioni in caso di persone condannate per associazione sovversiva, terrorismo e rivolta carceraria. L'articolo 38 impone l'obbligo dell'internato straniero a cooperare per la sua identificazione, in caso contrario verrà penalizzato al momento della classificazione della sua pericolosità sociale. Negli articoli 29 e 30 si semplificano le procedure per l'espulsione dei migranti o la loro custodia nei CPR. Infine, con l'articolo 31, l'Italia riceve 20 milioni di franchi svizzeri per il contrasto all'immigrazione clandestina verso proprio appunto il paese elvetico. Grazie ancora, caro Presidente Mattarella. Grazie ancora per tutto questo.

0: Da un articolo di Vincenzo Scalia su Osservatorio Repressione del 3 maggio 2026. Titolo: Il timone della giustizia non gira a caso. Clemenza per i potenti, 41 bis ai dissidenti. Le recenti cronache giudiziarie, in particolare quelle relative alla grazia Nicol Minetti e al rinnovo del 41 bis nei confronti di Alfredo Cospito, riportano alla memoria un pamphlet provocatorio comparso a Padova 57 anni fa. L'autore, il neofascista Franco Freda, per attaccare la magistratura e la polizia che indagavano sui neofascisti, quindi anche su di lui, fece circolare un libello intitolato «La giustizia è come un timone, dove lo si gira va». Ci viene da smentire il titolo suddetto, non soltanto perché lo ha scritto un nazifascista sanguinario, che non può essere più processato per Piazza Fontana per il ne bis in idem, quanto perché al contrario di quello che lui sosteneva nel 1969, il timone della giustizia, come i fatti recenti dimostrano, ha una barra ferma, fermissima, in quanto segue la rotta della giustizia di classe, spietata con i gruppi sociali marginali, indulgente con amici e amiche, il tutto condito da significative punte di sadismo, sfrontatezza, oltre che provocazione. In merito alla vicenda della grazia di Nicol Minetti, non si può non concordare con quanto affermato da altre osservatrici. Ci sono nelle carceri italiane 2.500 detenute, il 60% di loro ha figli, ma sono costrette a lasciarle ai nonni, ai partner o a darle in affidamento, specialmente per merito di una legge fortemente voluta dalle parti di Via Arenula, caldeggiata da leghisti, che pretende in modo esplicito di intimidire le donne rom che entrano nel circuito della criminalità di strada. Una legge classista e razzista, in nome del quale si viola il diritto del minore a crescere con la madre e quello di quest'ultima ad avere accanto il figlio o la figlia, magari in strutture protette. Viceversa, quando si tratta dell'ex igienista dentale dell'ex premier, nonché consigliera regionale, si adotta un parametro del tutto diverso. Si affrettano i tempi, si omettono verifiche in merito alla veridicità dei documenti ricevuti, si presenta il piatto apparecchiato davanti al Presidente della Repubblica, il quale, secondo la prassi per cui l'inquilino del Quirinale controfirma i provvedimenti clemenziali firmati dal guardasigille, appone la firma, col suo staff un po' troppo superficiale nei controlli. La legge è uguale per tutti, la giustizia è cieca. Ciò che vale per una Rosa, per una Maria Rossi o per una Irina Stankovic che siano, può e deve essere valido anche per Nicol Minetti. Il problema è che le prime due alla grazia non ci arrivano, magari perché non hanno una rete amicale di sostegno pronta ad accogliere in un affidamento in prova. Nicol invece sì, perché dispone degli amici giusti e forse è ancora in possesso di informazioni che, se divulgate, potrebbero mettere in serie difficoltà le suddette persone del cuore. Ecco che la grazia scatta prontamente, sorvolando su nuovi episodi che coinvolgerebbero la dentista riminese. L'importante, come nella tradizione delle destre estreme, è mostrarsi forte con, e come in questo caso, le deboli e deboli con le forti. Sulla stessa falsa riga, è possibile leggere la vicenda del rinnovo del 41 bis di Alfredo Cospito. C'è da premettere che dalle parti di Palazzo Chigi hanno il dente avvelenato nei confronti dell'anarco insurrezionalista pescarese. Il suo sciopero della fame aveva innescato una mobilitazione nazionale che si era estesa in seguito anche al di fuori dei confini italiani. Alla fine gli erano state concesse le attenuanti per l'attentato di Fossano. Ovviamente la partita non era chiusa e lo si aspettava al varco per la scadenza del 41 bis. A fornire il pretesto è sopraggiunto il contesto sociopolitico attuale. La mobilitazione degli ultimi mesi per la Palestina, la vittoria dei no al referendum sulla riforma della giustizia, hanno messo a nudo l'attuale debolezza della compagine governativa attuale, la cui paura delle piazze, delle masse consapevoli organizzate, è ancestrale, congenita, come mostrano i decreti sicurezza, gli scudi penali per i poliziotti, gli sgomberi motu proprio di Leon Cavallo e a Scatatuna, la militarizzazione delle piazze. Siamo di fronte a un succedersi di eventi che testimonia come, dalle parti di Palazzo Chigi, siano alla disperata ricerca di un casus belli che legittimi misure repressive drastiche. Non essendo finora riusciti nel perseguimento dell'obiettivo, ecco che si ripesca la narrazione cospirazionista di cui Alfredo Cospito è il terminale. Già ai tempi dello sciopero della fame, col sostegno di certi conduttori televisivi, si era arrivati ad ipotizzare la possibilità di mettere in piedi un complotto sovversivo che aveva come protagonisti camorristi e anarco-insurrezionalisti. con Cospito recluso insieme ai membri della criminalità organizzata a fare da snodo principale, senza portare una prova tangibile a sostegno di questa tesi. Ma tanto è bastato che in questi anni a Cospito venissero negati i libri da leggere, foto dei propri genitori, senza mai specificare in cosa consistesse la pericolosità del possesso di questi effetti personali. La recente morte, in circostanze ancora tutte da chiarire, di due giovani anarco-insurrezionalisti, avvenuta nelle campagne romane, mentre maneggiavano l'esplosivo, ha rimpolpato il cospirazionismo cospitano. È stata impedita una manifestazione spontanea per commemorare i due morti. Sono stati sottoposti a fermo preventivo 91 anarchici. È stata considerata indice di pericolosità l'ascolto della canzone Addio Lugano Bella, una canzone che fa parte della storia del movimento operaio e che la RAI alcuni anni fa trasmetteva regolarmente facendola cantare, tra gli altri, a Giorgio Gaber e Enzo Iannacci. Dall'ipotesi di reato si passa alla paranoia, ammantate nella teoria tardo-collodiana del cattivo esempio, per cui Cospito sarebbe il lucignolo dietro cui si allierebbero migliaia o forse milioni di Pinocchi. Se aggiungiamo che il governo si deve rifare una verginità dopo lo scivolone in cui è in corso nel caso Minetti, si fa presto a fare i conti. Sì, hanno paura, hanno scoperto che possono perdere, che non godono della legittimazione popolare, che il malcontento sta crescendo. Allora ricorrono alla forza, alla violazione dello Stato di diritto, cercando malferme giustificazioni complottiste che non hanno alcun fondamento empirico. Allora si comportano come suggeriva il loro cugino ideologico Padovano, cercando di girare la giustizia come un timone, che però tiene la barra sulle disuguaglianze di classe. C'è da sperare che la nave affondi. Where's the compassion? This is heartless. It's like they want us all
1: living in darkness, cutting off water and electricity. Leggiamo un articolo che è apparso sul Manifesto il 5 di maggio, che ci parla di un fenomeno che purtroppo è troppo frequente, un fenomeno che si parla dei respingimenti, del rifiuto di rinnovare i permessi a molti migranti per l'arroganza, l'arroganza delle istituzioni poliziesche. Infatti l'articolo ci parla proprio di cittadinanza negata per antagonismo, ma il TAR ribalta tutto. La pubblica amministrazione non aveva neanche motivato il diniego. In 5 anni 975 richieste respinte per ragioni di sicurezza e non servono prove. Gli hanno negato la cittadinanza perché è contiguo alla sinistra antagonista veronese. Fatto che, secondo la pubblica amministrazione, rappresenterebbe un pericolo per la Repubblica. Nel 2026 bastano simili tesi per rifiutare a chi vive in Italia da tanti anni, parla perfettamente la lingua, ha un reddito e una residenza regolare, la possibilità di entrare a pieno titolo nella società di cui già fa parte. È il caso di L.O., qua sono le iniziali del nome della persona in oggetto, per il quale le ragioni del diniego non sono state nemmeno motivate, non solo in prima battuta, ma perfino in sede di ricorso. Così alla fine il TAR del Lazio ha dato ragione all'uomo. Non che per negare la cittadinanza a un richiedente servano troppe spiegazioni. La legge del 1992 lascia enormi spazi di arbitrarietà amministrativa e anche la giurisprudenza è convenuta che la concessione sia un atto di alta amministrazione. Non serve dunque entrare nel dettaglio del rifiuto con prove e documenti, basta che l'argomentazione sia logica. Nel caso di L.O. non era nemmeno tale, ha stabilito il giudice. In vero, il riferimento alla contiguità del ricorrente con un movimento qualificato come sinistra antagonista veronese non è corredato da adeguati elementi esplicativi, anche succintamente descritti, circa la natura, le finalità o la connotazione del movimento medesimo. Né è chiarito se si tratti di un'organizzazione caratterizzata da finalità terroristiche, eversive, o comunque tali da poter incidere sui profili di sicurezza della Repubblica, si legge nel provvedimento. Del resto, avrebbe stupito il contrario. Verona è nota da almeno 30 anni per fenomeni di ben altro colore politico. È abbastanza difficile credere che un'eventuale versione di sinistra possa partire proprio dalla città veneta. L'uomo è stato comunque dichiarato un pericolo per lo Stato in virtù delle sue frequentazioni e per questo ha ricevuto diniego da cui è nato ricorso, presentato dagli avvocati Giulia Crescini e Salvatore Facchile. A carico di L.O. risultano due denunce per reati bagatellari, come si suol dire, occupazione di suolo pubblico e di un'aula comunale. Entrambe sono state archiviate. Potrebbero aver pesato dunque segnalazioni di polizia, magari quella politica, la Digos in questo caso, probabilmente per la partecipazione all'attività del laboratorio autogestito Paratodos, che da anni si batte per ampliare i diritti sociali e tutelare i cittadini stranieri. Gli hanno negato la cittadinanza usando come scamotage un'indimostrata pericolosità per la sicurezza dello Stato, un'affermazione sganciata da precedenti penali o fatti di alcun tipo. È solo un modo per punire l'attività politica di questo ragazzo. Infatti nemmeno durante la dislocur, l'obbligo per le parti di dimostrare i documenti rilevanti in sede processuale, la pubblica amministrazione è riuscita a fornire informazioni concrete, afferma Crescini, l'avvocato. Il caso veronese non è isolato. Un accesso agli atti presentato dalla giornalista Federica Rossi, che ne ha scritto su questo giornale l'11 marzo scorso, mostra come negli ultimi 5 anni 975 persone si siano viste respinte alla richiesta di cittadinanza per motivazioni inerenti alla sicurezza dello Stato. Ovviamente non tutte hanno avuto gli strumenti per fare ricorso, poche sono riuscite ad avere ragione. E anche per LO il caso resta aperto. Il TAR non può sostituirsi alla pubblica amministrazione riconoscendo il diritto. Adesso la palla torna all'autorità amministrativa. Può concedere la cittadinanza, ma può anche opporre un nuovo rifiuto, argomentandolo meglio. Il tentativo di dargli una forma che appaia quantomeno logica, coerente e ragionevole. Ammesso sia possibile.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
5: Eustachio,
2: Quar,
6: Blackout,
7: Spore.
8: Yeah, man. Now the one and him, Babylon Kingdom, I got drop a ground, a.k.a. Babylon so fall. Yeah.

0: Ciao a tutti e tutte, vogliamo presentare un libro che è appena uscito fresco di stampa, scritto da Sanjay. Sanjay è un migrante che abbiamo conosciuto e che abbiamo qua presente, che è arrivato dalle Mauritius qua in Italia. Questo libro è stato il primo libro che è stato scritto dal CIE, che all'epoca era il CIE, oggi è anche il CPR, quindi è una testimonianza viva di quello che è accaduto all'interno di quelle, che è accaduto all'interno di quelle mura, una sua testimonianza. Vi leggo giusto l'introduzione del libro. 26 anni da clandestino nel nostro paese. Sanjay Gokuluk, cittadino delle isole Mauritius, ha vissuto la strada, il lavoro irregolare, il carcere. Ha iniziato a scrivere Bibbia, vincendo concorsi letterari e ottenendo un diploma di ragioniere e artigiano mosaicista. Recluso per ben due volte nel CPR ex CIE di Ponte Galeria a Roma, è riuscito a tenere un diario nascondendo fogli, quaderni e penne. Questo libro raccoglie i suoi scritti, presentando per la prima volta al pubblico un'opera letteraria prodotta da dentro l'inferno della detenzione amministrativa italiana. Questo introduce questo libro che il titolo è Diario di un invisibile, nell'inferno di un centro di detenzione amministrativa italiano. E adesso noi oggi siamo qua a registrare la puntata nella sede della Casa del Mondo in Bolognina, qua vicino alla stazione centrale di Bologna, che ci sta ospitando per registrare questa puntata. E ora passo la parola a Francesca, che è la curatrice della prefazione, che introdurrà il libro.
1: Ciao a tutte, tutti, tutto. E sì, il libro di Sanjay, Diario di un invisibile nell'inferno di un centro di detenzione amministrativa italiano, edito da Sensibili alle Foglie, è un testo unico in qualche modo. Unico perché per la prima volta racconta da dentro l'universo infernale della detenzione amministrativa. Sanjay, nonostante appunto vivesse in Italia da molti anni, era arrivato nell'89 e avesse famiglia, si trova diciamo in una condizione di illegalizzazione, ovvero impossibilitato ad avere un regolare permesso di soggiorno e a poter svolgere una vita degna come tutte, tutti e tutto desideriamo. E questa esperienza lo porta

0: sushi bar bio, magari con un'agenzia immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi sui balconi, ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
1: Ma come facciamo?
0: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
2: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere!
1: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

0: Abbiamo perso la memoria del XV secolo. Abbiamo secolo perso. Perso il memorio, secolo abbiamo 15. Abbiamo perso la pappetta, pappina,
1: pappona.
0: Abbiamo XV secolo. Ladies and gentlemen, abbiamo perso il quindicesimo?
2: Sì!

0: Non sono frocione, non mi chiamo Fri Fri, sono commissario e ti faccio un culo così.
1: Oh, scusate, continua
0: a cantare, fai finta di niente.

0: Orwell? Ah, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

Looks like there's a little leftover nuclear waste. No!